0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 6.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì all'insegna del sole sulla Puglia e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi, qualche grado in più sui settori interni. Per il resto poco da segnalare, i venti infatti saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Sono le 7:59.

ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Le 26 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: saluta gli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì all'insegna del sole sulla Puglia e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi, qualche grado in più sui settori interni. Per il resto poco da segnalare, i venti infatti saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo arrivati a venerdì 31 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Pronti oggi perché la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, il nobile cavaliere spagnolo che dopo una grave ferita in battaglia e una profonda conversione interiore fondò la Compagnia di Gesù. I cosiddetti gesuiti, fautore degli celebri esercizi spirituali, autore quindi veramente un grande santo. Auguri di cuore allora a tutti gli Ignazio e le Ignazia che sono in ascolto. Andiamo a rispolverare tre grandi eventi del passato. Nel 1954 alle ore 16:30 gli alpinisti italiani Lillo Lacedelli e Achille Compagnoni toccano la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra, un'impresa epica guidata da Ardito Desio che fece la storia dell'alpinismo mondiale e riempì d'orgoglio l'Italia del dopoguerra. Nel 1965 nasce idealmente la saga del maghetto più famoso del mondo, perché il 31 luglio infatti è sia il compleanno fittizio di Harry Potter, sia quello reale della sua creatrice, la scrittrice J.K. Rowling. Nel 1976 si spegne a Parigi il grande attore comico francese Fernandel, indimenticabile interprete di Don Camillo nei film tratti dai romanzi di Giovannino Guareschi. Chi spegne le candine oggi? Allora, la Rowling l'abbiamo detto. Poi Primo Levi, immenso scrittore chimico, poeta torinese, autore di capolavori della letteratura mondiale come Se questo è un uomo. E nella musica festeggiamo Primo Brown, indimenticato rapper romano, voce storica dei Cor Veleno, e la cantatrice statunitense Alexis Jordan. Buona giornata a tutti voi, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Luce Verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Siamo in collegamento con Luciano Tovaglieri per un approfondimento su temi d'attualità. Hai scritto di recente un articolo che tratta di come i media ci dipingano quelli che secondo loro sono i nemici dell'Italia e dell'Europa. E questi sarebbero degli imperi del male, degli stati canaglia. E ora ci chiediamo, ma sono davvero i nostri nemici o i nemici sono altri?
2: Sì, diciamo che sono partito da un dato di fatto molto semplice, che però nessuno ha il coraggio di dire in televisione. Cioè da anni ci ripetono appunto che i nostri nemici sarebbero di volta in volta la Russia, la Cina, l'Iran, la Libia, l'Iraq, l'Afghanistan, addirittura la Corea del Nord, ma nessuno di questi paesi ha mai sabotato le nostre infrastrutture, ci ha mai imposto delle sanzioni, ha mai colpito le nostre diciamo infrastrutture fondamentali, mentre quelli che sono i nostri alleati, teoricamente che sarebbero i nostri alleati, Francia, Stati Uniti, Inghilterra e anche Israele, invece ci hanno danneggiato più volte. E qui voglio essere chiarissimo, perché non è che noi ce l'abbiamo con il popolo francese, il popolo inglese, il popolo americano, ma con l'elite, diciamo, massoniche, plutocratiche che governano questi paesi, insomma, sostanzialmente anche gli Stati Uniti, cioè gli americani, il popolo americano e il popolo inglese sono un po' vittime anche loro di questa elite. Diciamo che gli Stati Uniti sono il braccio armato di questa elite, quindi per noi di fatto i nemici sono i paesi che rappresentano questa elite. Questa è la verità. Persino Trump, che si era proposto come l'uomo della pace, l'uomo che avrebbe fatto finire il conflitto in Ucraina nel giro di una settimana e che non avrebbe cominciato nessuna guerra, di fatto non ha mantenuto nessuna delle promesse che aveva fatto, nemmeno quella, insomma, che ci avrebbe portati in una nuova età dell'oro in cui saremmo stati tutti più benestanti, insomma, anzi sta succedendo esattamente il contrario, cioè tutte le famiglie, comprese quelle americane, si stanno impoverendo e quindi, insomma, di fatto non possiamo dare nessun credito a quello che ci raccontano. E poi la cosa che, insomma, anche fa molto pensare è che dopo le roboanti dichiarazioni di Trump si sono visti degli strani movimenti in borsa e quindi ci sono stati vendite e acquisti di titoli soprattutto insomma, nel settore farmaceutico durante il Covid, adesso nel settore militare oppure diciamo nel settore quello anche dei futures legati all'energia, quindi petrolio, gas. E questo, insomma, ha fatto sospettare che ci siano anche casi di insider trading. Noi di fatto, se pensiamo anche all'Ucraina, siamo stati noi come NATO, come Stati Uniti, che siamo andati a rompere le scatole ai russi, perché innanzitutto sono state disattese le promesse che erano state fatte a suo tempo di non espandersi a est, poi sono state mandate armi, consiglieri, hanno cominciato a fare esercitazioni militari al confine con la Russia. Finché poi c'è stato il famoso colpo di stato di Maidan, dove hanno cominciato a sparare dai tetti sulla polizia, sulla folla, finché non è scoppiato un pandemonio, e da lì poi ha cominciato a massacrare la popolazione russa del Donbass, fin quando poi non sono intervenuti i russi. Poi oltre a questo, insomma, noi pensiamo anche a quello che hanno fatto in Libia, attaccando uno dei nostri principali alleati che ci assicurava, insomma, anche lì petrolio a basso costo. Quindi di fatto adesso, con quello che sta succedendo a Hormuz o anche all'altro stretto di Bab el Mandeb, di fatto anche i nostri porti sono stati danneggiati in maniera pesantissima. Quindi noi, per assecondare il nostro alleato americano, di fatto abbiamo distrutto la nostra industria e anche i tedeschi, insomma, tutto sommato è successa la stessa cosa. Sappiamo che gli stessi oleodotti del Nord Stream sono stati distrutti dagli ucraini, chiaramente con l'appoggio americano e inglese, e questo è un attentato terroristico gravissimo. Insomma, adesso anche i tedeschi non sanno come, da che parte girarsi, perché dovrebbero andare a cercare i mandanti, che probabilmente non si trovano neanche a Kiev.
1: Grazie Luciano per questo approfondimento, e poi magari in un successivo approfondimento cercheremo anche di capire la posizione dell'Italia e come eventualmente poterci liberare da questi padroni, da queste elite. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: La voce inconfondibile di Patti Pravo per un brano scritto da Ivano Fossati, Pensiero stupendo del 1978, brano che mescola Eros e mistero. È una canzone che poi tratta un tema molto audace e trasgressivo per l'Italia di quell'epoca. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Continuate a fare quello che stavate facendo, perché al resto ci pensiamo noi. E ora sigla!
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì.

0: ciao a tutti, sono Noemi, mando un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Troppo Forti.
1: Tantissimi auguri di pronta guarigione a Noemi, che come sapete è caduta dal palco al termine di un brano mentre salutava il pubblico, ha messo male il piede, non lo so, ha perso l'equilibrio ed è caduta. Per fortuna, sì, un po' di lesioni, ma per fortuna si riprenderà in qualche settimana. Dai, dai, un grande in bocca al lupo, ci vogliamo rivedere al più presto sul palco. E io l'ho vista proprio la settimana prima che accadeva questo, l'ho vista in concerto, veramente grandiosa. Grandiosa, un bel sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. Troppo forte.

0: curiose, particolari e gradevoli qui all'interno di Troppoforti. Andiamo in un villaggio dove c'è stata un'usanza strana, particolare, a Egved, in Danimarca, un villaggio di 400 abitanti. Dal 1960 hanno una regola non scritta: se suoni a una casa e non risponde nessuno, suoni anche alla casa dei vicini, perché per avvisare che qualcuno è passato. Nessuno si offende, è il modo per sapere che tutti stanno bene.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Priscilla, artista veronese cresciuta immersa nella musica, una passione che ha coltivato fin da bambina. Oggi ci propone il nuovo singolo Fuoco e Pioggia.
3: Sound check, prove di successo.

0: Priscilla ci ha proposto un brano dall'energia coinvolgente, Fuoco e pioggia.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Venerdì 31 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Aylward. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì all'insegna del sole sulla Puglia e con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi, qualche grado in più sui settori interni. Per il resto poco da segnalare, i venti infatti saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Pronto, scusi, visto che lo facciamo spesso, quando stiamo per aprire, chiamiamo per chiedere se la voce
1: non
0: si sente.
1: La sento.
0: Ecco, appunto, mi sente adesso?
1: Sì.
0: Ecco, possiamo aprire?
1: Possiamo?
0: Aprire il supermarket.
1: Non capisco cosa dice, sa?
0: No, dicevo, possiamo aprire il supermercato?
1: No, ma guardi, lei ha sbagliato il numero.

ed è un test che fanno tutti anche quando andate a un concerto. Sa, prova, 1, 2, 3, prova microfono. E la prova microfono è la parte fondamentale di una buona trasmissione radiofonica, perché se ci sentite male poi non vi divertite. Cari amici, bentornati a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dalmuto, quest'oggi con tante novità ovviamente, come facciamo sempre, buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti, il nostro carrello della spesa sempre pieno di articoli improbabili, quindi mettetevi la monetina dentro che incominciamo.

Ricordiamo San Coriolano del tempo lento nel nostro almanacco, faceva tutto con calma esasperante, mangiava piano, parlava piano, camminava piano, ma chi restava con lui si accorgeva che il tempo sembrava allungarsi e le preoccupazioni accorciarsi. È patrono di chi va piano, di chi è sempre in ritardo e di chi ha capito che non tutto deve correre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi. Gentilmente, per questo approfondimento su San Coriolano.
0: Non ho capito niente.
1: San Coriolano, quello che faceva tutto con calma esasperante.
0: Non so niente, io non lo conosco, mi dispiace.
1: E cosa aggiungiamo noi? Perché abbiamo letto prima, si è sentito, ma poche nozioni.
0: Io guardi, non le so dire niente, mi scusi, ma devo andare via.
1: E un'ultima cosa, lei mangia piano come San Coriolano, veloce?
0: Ma cosa vuoi che le dica? Io guardi, non mi chiedo delle cose che non so rispondere. Devo chiudere perché c'è mia figlia qui che mi cerca.
1: Sì, no, chiuda piano come San Coriolano.
0: Ma io non so neanche dov'è.
1: Chi? Il santo? No, non lo so neanch'io, è morto, è un santo. Però lui faceva tutto piano, quindi se deve attaccare, attacchi piano come San Coriolano.
0: Mi scuso, devo chiudere.
1: Prego, buona giornata, salve.
0: Buongiorno.

Ividi è andata in scena nel tempio buddista Wat Rat Pangong Tham nella provincia di Nothambur in Thailandia. Una donna di 65 anni ritenuta morta e portata in bara per la cremazione è stata trovata viva pochi istanti prima che le pratiche funebri avessero inizio. Secondo le ricostruzioni della direzione del tempio, la donna era da tempo allettata da circa 2 anni e la famiglia aveva interpretato un peggioramento delle sue condizioni come una ipotetica morte. Il fratello, convinto che la donna fosse deceduta, l'aveva posta nella bara e intrapreso un lungo viaggio sino al tempio. L'intento era cremarla lì. Il tempio infatti offre un servizio di cremazione gratuita che sembrava una soluzione praticabile per la famiglia. Ora io mi chiedo, posso capire ideologie religiose, quello che vi pare, ma insomma, prima di portare a cremare una persona bisognerebbe un attimino chiamare il medico che deve accertare l'effetto, questa è morta veramente o non è morta. Basta mettere lo stetoscopio e sentire se il cuore batte o meno. Cioè, qui con quali criteri hanno stabilito che sto povero Cristo fosse morto? Non lo so, ma grazie al cielo non è stata bruciata viva.

0: Again.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi. No, dobbiamo recensire questo brano, però il titolo è un po' così, allora non ci sentiamo proprio di dirlo, ecco.
1: Che brano?
2: Degli Stadio.
1: Sto cadendo dalle nuvole.
2: No, che poi in realtà, siccome qualche giorno fa abbiamo parlato di Acqua e Sapone, che è la colonna sonora, non so se lei ha mai avuto modo di vederlo, di un bellissimo film di Verdone, questa canzone chiude quel film, e quindi però il titolo è un po' così.
1: Con chi ha parlato lei?
2: No, con lei no.
1: Con mia moglie?
2: No, ne abbiamo parlato così al supermarket. Quindi non niente. Va bene, grazie, buona giornata. Beh, avete capito di che cosa stiamo parlando? Grande figlio di puttana, 1982, un ritratto ironico e amaro di un personaggio a rivista, cinico, simbolo di un certo modo di vivere e di fare carriera. È una critica sociale tagliente. Dietro l'ironia c'è una riflessione su successo, compromessi e perdita di valori, diretta, graffiante, diversa dalle ballate più note del gruppo, dimostra che gli Stadio sanno essere anche sarcastici e pungenti.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi il disturbo. No, volevo chiederle, quando dice uno che ruba anche la luna se la deve dare a te? Poesia, allo stato puro.
0: Di che cosa sta parlando, mi scusi?
1: Della canzone degli stadio.
0: E quindi cosa le dovrei rispondere?
1: No, analizzavamo un po' il testo. Dovrebbe esserci anche lo zampino di Lucio Dalla in mezzo.
0: No, sì, la salutiamo. La saluto, arrivederci, buongiorno.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
1: Sì.
2: Pronto, salve, scusi il disturbo. Per la regolazione della situazione meteorologica su Macerata, sulla zona di Macerata.
1: Un attimo, perché il signore proprietario sta male, non...
2: Ah,
1: non
2: sta
1: non...
2: poco bene. No, chiedo con lei. Era soltanto per sapere indicativamente, ovviamente, com'è la situazione di oggi. Cioè, se c'è pioggia, nevica, freddo...
1: No, no, non c'è niente, c'è sole.
2: Ah, soleggiato oggi su Macerata?
1: Sì, sì.
2: Soleggiato.
1: Sì.
2: Temperature, signora, è freddo o si sono alzate un pochino per essere,
1: si
2: diciamo,
1: sono alzate.
2: Fine gennaio ormai, comunque abbastanza freschine. Ancora.
1: Ieri e oggi no, si sta bene.
2: Si sta bene. La mattina è freddo oppure già dalla mattina cominciano a essere un po' più alte per la media stagionale?
1: No, già più alte.
2: Ho capito. Per caso ha notato se potrebbe in futuro, in giorni, nevicare, queste cose qui?
1: Signore, sì. Devo smettere perché mi chiama...
2: Ah, ho capito. Allora la saluto.
1: Ok, ciao.

0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine tutti i giorni della settimana lasciamo uno spazio dedicato al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi un artista che è stata, diciamo, qualche anno così in stand by per quanto riguarda la musica. Lei si chiama Esther e torna a presentare il suo nuovo singolo direttamente al Supermarket Show, Lassa me sta. Esther, benvenuta al Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, grazie a te Esther per essere con noi e che tu abbia scelto appunto Supermarket per lanciare questo tuo ultimo singolo dopo qualche anno di attesa, ci fa veramente onore, ti ringraziamo per questo. Allora, Lassa me sta, brano ironico e irriverente, quindi diciamo che è una bella frustata di ironia contro il perbenismo. C'è stato un episodio o un ben pensante in particolare che ti ha fatto scattare la molla per scrivere questa canzone?
1: Allora, in realtà sì, di solito l'estate tutti quanti vogliono far festa, vogliono ballare fino all'alba nelle spiagge affollate. Io sono più per divano, casa, gelato.
0: Meraviglioso,
1: sì,
0: che è la ricetta perfetta anche d'inverno, magari senza gelato, divano e coperta, è imbattibile la cosa.
1: Esattamente, però diciamo con l'aria che c'è in estate, soprattutto in Puglia, perché sono pugliese, il caldo è veramente tanto, quindi uno sopravvive con l'aria condizionata.
0: Esatto,
1: e quindi per me funziona così.
0: Quindi si sta meglio, diciamo, al fresco delle proprie abitazioni e poi magari si esce quando le temperature calano un pochino. Adesso non lo so da te com'è ad oggi il clima qui in noi siamo in Romagna, siamo al nord, in questi giorni siamo stati abbracciati da quest'aria più fresca e quindi abbiamo lasciato alle spalle l'umidità. Lì com'è adesso ad oggi in questo momento? Molto umido e un caldo sopportabile?
1: No, in realtà in questi ultimi giorni il caldo è stato quasi insopportabile, veramente tanto, però da ieri e l'altro ieri il clima si è molto raffreddato. Infatti ieri sera che ho deciso di uscire perché appunto si è raffreddato il clima, faceva un po' freddino.
0: Beh dai, almeno così si esce senza sudare, della cosa più bella. Esther,
1: esatto.
0: Torniamo all'assa me sta. Oggi andare controcorrente, dire le cose senza peli sulla lingua è quasi un atto di coraggio. Quanto c'è di te in questo atteggiamento irriverente e che reazione ti aspetti da chi ascolta?
1: Beh, in realtà c'è sicuramente tutta me stessa, perché io anche nella vita quotidiana sono così, sono molto diretta e se posso andare controcorrente ci vado tranquillamente senza farmi problemi. Sicuramente mi aspetto anche, diciamo, qualche un po' di hating tra virgolette. Sicuramente molte persone preferiscono andare in spiaggia, come appunto ho detto, e molte persone sicuramente saranno dalla mia parte.
0: Beh Esther, io sono di quelli che sta dalla tua parte, te lo dico subito.
1: Beh, meno male.
0: Anch'io, guarda, non amo tantissimo queste temperature bastarde, come le chiamiamo qua in Romagna. Mi piace il caldo, ma il caldo secco, e quindi
1: esatto.
0: E faccio un po' come te, quando si asciuga un po' l'umidità esco anch'io, no? Perché altrimenti me ne sto tranquillamente a casa. Esther, allora, prima di ascoltare Lassa me sta, dacci dei contatti social dove poterti venire a cercare sul web.
1: Sì, allora, potete cercarmi su Instagram con chiocciola Esther 2-Real. Esther, mi raccomando, con la T e la E.
0: Con la T, ah, esatto.
1: E l'H
0: in mezzo, esatto. Dopo comunque pubblicheremo anche noi i nostri podcast, quindi chi volesse anche venirci a cercare troverà il modo corretto di scrivere il tuo nome. Esther, io ti ringrazio molto di essere stata con noi quest'oggi al Supermarket Show. Ti auguriamo una buona estate secca e non umida, perché è la cosa più bella, e ci ascoltiamo Lassa me sta. Grazie per essere stata al Supermarket.
1: Grazie a te.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, chiedo scusa.
0: Sì,
1: salve, perdoni il disturbo, se la disturbo a quest'ora. Sono l'autista del consorzio agrario, vengo dal consorzio di strada vicinale e starei arrivando con lo scarico, quindi che ci sia qualcuno in casa.
0: Lo scarico de cosa de...
1: E stiamo arrivando con l'animale, infatti che ci sia un po' di acqua anche perché è in viaggio da stanotte, quindi non ha bisogno anche di bere.
0: Oh. Ma di dove viene?
1: Ah, io chiedo scusa perché un attimo che ricontrollo. Allora, io ho una scroffa da scroffa domestica di importazione egiziana in consegna per via 1. È lei?
0: Ma lei di dove viene?
1: Dal consorzio agrario, sono del consorzio agrario, io sono l'autista.
0: Una scrofa veneziana?
1: No, è una scrofa domestica di importazione egiziana, dall'Egitto viene.
0: Sì, ma allora la porti da qualche altra parte.
1: Eh no, ma io la devo scaricare lì perché ho questo indirizzo, io dopo me ne vado via, non posso.
0: Ma l'indirizzo gliel'ha dato?
1: Ah, io ho l'indirizzo che mi è stato dato dal consorzio agrario.
0: E allora lì al consorzio agrario che se la tengano per te.
1: Ma scusi, ma
0: io
1: la...
0: ma io in casa voglio una scrofa.
1: Ma l'ha ordinata lei, perdoni, prima me la porto sulle spalle, me la porto a casa. Io sono in viaggio da stanotte.
0: E allora se la porti a casa.
1: Io gliela lascio.
0: Allora la porti al consorzio dove l'hanno ordinata.
1: Ma no, quest'ora è chiusa. Io la lascio lì fuori,
0: Fuori dove?
1: Io gliela lascio fuori casa, perché cosa faccio? Io il consorzio è chiuso, io devo rientrare, io non posso, se lei ha ordinato la scrofa.
0: Ma facciameli fare, la metta dove li fare.
1: Ma la scrofa l'ha ordinata.
0: Ma secondo lei io abbia voluto la scrofa in casa?
1: Ma mi scusi, io non so se lei preso una scrofa da compagnia o da tenere, cosa abita?
0: Io non ho preso niente. Io non so chi cavolo sia, né lei né il consorzio. Arrivederci.
2: Ho scritto una canzone.

0: questo mondo. Si dice che il tempo guarisca tutto. Perfetto, allora io sto aspettando che curi anche la mia voglia di lavorare lunedì mattina.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Anche per questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, io vi ringrazio tanto di essere stato con noi e di averci fatto compagnia per tutta l'intera settimana, sperando ovviamente di avervi strappato un sorriso. Detto questo, appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore, future.

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: il resto poco da segnalare, i venti infatti saranno deboli a regime di brezza lungo le coste e con mari calmi o poco mossi. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 13.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità.

Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joanne K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Kiss.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS.

Tasse, Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Siamo arrivati a venerdì 31 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Pronti oggi perché la Chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola, il nobile cavaliere spagnolo che dopo una grave ferita in battaglia e una profonda conversione interiore fondò la Compagnia di Gesù. I cosiddetti gesuiti, fuotore degli celebri esercizi spirituali, autore quindi veramente un grande santo. Auguri di cuore allora a tutti gli Ignazio e le Ignazia che sono in ascolto. Andiamo a rispolverare tre grandi eventi del passato. Nel 1954 alle ore 16:30 gli alpinisti italiani Lillo Lacedelli e Achille Compagnoni toccano la vetta del K2, la seconda montagna più alta della Terra, un'impresa epica guidata da Ardito Desio che fece la storia dell'alpinismo mondiale e riempì d'orgoglio l'Italia del dopoguerra. Nel 1965 nasce idealmente la saga del maghetto più famoso del mondo, perché il 31 luglio infatti è sia il compleanno fittizio di Harry Potter sia quello reale della sua creatrice, la scrittrice J.K. Rowling. Nel 1976 si spegne a Parigi il grande attore comico francese Fernandel, indimenticabile interprete di Don Camillo nei film tratti dai romanzi di Giovannino Guareschi. Chi spegne le candine oggi? Allora, la Rowling l'abbiamo detto. Poi Primo Levi, immenso scrittore chimico, poeta torinese, autore di capolavori della letteratura mondiale come Se questo è un uomo. E nella musica festeggiamo Primo Brown, indimenticato rapper romano, voce storica dei Cor Veleno, e la cantatrice statunitense Alexis Jordan. Buona giornata a tutti voi, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ok,
1: Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.

0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu. Perché il cielo riguarda tutti.
2: Anita Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Radio Idea.

0: quanto caldo farà da voi e quanto durerà. Soprattutto c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Sono le 15:59.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo

0: con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 17:02. Ora esatta.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto di attività di manipolazione artificiale del tempo prima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ritrovati, giornata di spostamenti questo venerdì 31 luglio. Per agevolare la circolazione, il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie e Santa Maria di Leuca nelle due direzioni di percorrenza. Riduzione della sede stradale che causa rallentamenti e code. Segnaliamo lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Surbo e Brindisi, possibili rallentamenti nei momenti di maggior traffico. Per concludere, ricordiamo che fino alle 19 di oggi la Polizia Locale di Lecce effettuerà controlli della velocità sulla provinciale 362 Lecce-Galatina. In città a Lecce il traffico è nella norma. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Puglia così come in tutta Italia. Ci attendono giornate sì da piena estate con tanto sole, vi segnalo giusto un pochino di vento oggi nel Salento dai quadranti settentrionali, ma tenderà a calmarsi nel weekend. Però appunto giornate bollenti con le temperature che tornano a salire, nelle zone interne puntiamo verso i 37-38 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi al sole, poi c'è anche un po' di umidità. Lungo la fascia costiera sì, temperature un po' più basse, però appunto la sensazione di caldo sarà pesante un po' ovunque, salgono anche le temperature serali e notturne. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà soprattutto, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Ora parliamo di attualità con i fatti di cronaca che riguardano le polemiche che stanno, possiamo dire, infiammando l'Italia per quanto avvenuto a Bologna, una sorta di guerriglia urbana durante il corteo per la morte di Fakir. Commentiamo questi episodi e tutto quello che ruota attorno a questi eventi con Roberto Quaglia, saggista e scrittore. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito, un saluto a tutti.
2: È stata una serata all'insegna degli scontri.
3: Sì, ecco, diciamo che non ci facciamo mancare nulla, diciamo che si può commentare nel merito quello che è avvenuto, ma ciò che io vedo con una lente grandangolare, ricordiamoci che proprio in questi giorni c'è anche in gioco la polemica sul gioielliere che uccise i delinquenti in fuga, e che c'è un clima esasperato nel paese sul quale qualcuno continua a gettare benzina sul fuoco per alimentare uno scontro sociale che diventa sempre più grave. Io vedo una sorta di progettualità in tutto questo, perché poi le notizie sono tali quando lo spot, il riflettore dei media si concentra su di essi, e adesso è quello che sta avvenendo. E la polarizzazione raggiunge dei livelli esasperati in una popolazione che si sente costretta a dividersi sempre tra quelli a favore e quelli contro, non importa quale sia il fatto, che sia il gioielliere, a favore del gioielliere, contro il gioielliere, in questo caso a favore dei poliziotti o contro i poliziotti. E i disordini poi sono la conseguenza. Il tema è che quando ci sono dei problemi seri in società e le società affrontano delle crisi epocali, e noi in Italia abbiamo un problema molto serio, che è quello della prospettiva eventuale di una guerra, forse anche di due guerre, perché c'è la guerra con la Russia e quella, la guerra con l'Iran, due guerre nelle quali rischiamo di essere coinvolti. Tutta l'attenzione invece si sposta su queste cose che, dividendo le popolazioni, ne polarizzano completamente l'attenzione e trasformano in qualcosa di invisibile quelle che sono le vere problematiche e minacce per la nostra società.
2: Anche perché tutto questo nel frattempo procede, perché comunque arrivano lo stesso informazioni per quanto riguarda gli attacchi all'Iran e tutto quello che sta succedendo comunque sempre in Medio Oriente.
3: Esatto, no? In questo caso potremmo dire che ubi minor maior cessat, cioè quando ci si sofferma sulle piccole questioni, perché comunque sono dei fatti di cronaca, questi sono gravi nel dramma della persona che eventualmente ne è coinvolta, ma a livello di società intera non dovrebbero avere impatto, invece ne hanno, e nel focalizzare tutta l'attenzione su di esse scompare appunto la percezione di quei grandissimi esistenziali problemi e crisi per i quali invece il nostro paese è completamente impreparato o agisce ancora peggio nella direzione opposta appunto a quella dovuta. Quindi le notizie, come si è detto, continuano ad arrivare, ma non suscitano reazione. Suscitano reazione invece questi episodi qua, sui quali, ecco, diciamo che non ha fatto una bella figura il sindaco di Bologna, avendo gettato benzina sul fuoco. Ecco, e mancava anche solo il fatto che delle parti, degli elementi dello Stato, delle istituzioni volessero sfruttare, per motivi che io adesso ignoro, la situazione per appunto esacerbare gli animi e poi, in modo diretto o indiretto, favorire quello che poi abbiamo visto ieri.
2: Grazie a questa lente quadrangolare possiamo anche leggere e interpretare altri episodi del passato, probabilmente?
3: Assolutamente sì, e soprattutto con episodi del passato possiamo spiegare quelli del presente. Adesso sono passati pochi giorni dall'anniversario dei fatti appunto della scuola Diaz di Genova.

0: del 2001 durante il G7 e all'epoca i disordini furono innescati dai famigerati Black Bloc che appunto diedero il pretesto alle forze dell'ordine per poi caricare e picchiare invece i manifestanti pacifici. Poi si scoprì in seguito che questi Black Bloc essenzialmente erano degli infiltrati di strane forze che erano lì apposta per provocare. Quindi la storia del Diviti e Timpera, come si vede, non è stata inventata oggi, e quindi quello che succede oggi è facile che possa venire ricondotto alle stesse dinamiche, quindi su quello che bisogna posare la nostra attenzione e la nostra prevenzione.
1: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato a leggere, ad analizzare quello che sta accadendo in Italia. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, un saluto a tutti e alla prossima.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.

0: disco novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Idea.
9: Is someone listening? Ok. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Puglia così come in tutta Italia. Ci attendono giornate sì da piena estate con tanto sole, vi segnalo giusto un pochino di vento oggi nel Salento dai quadranti settentrionali, ma tenderà a calmarsi nel weekend. Però appunto giornate bollenti con le temperature che tornano a salire, nelle zone interne puntiamo verso i 37-38 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi al sole, poi c'è anche un po' di umidità. Lungo la fascia costiera sì, temperature un po' più basse, però appunto la sensazione di caldo sarà pesante un po' ovunque, salgono anche le temperature serali e notturne. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, soprattutto c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro è il mio amore.

0: Sono le 20.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ritrovati, giornata di spostamenti questo venerdì 31 luglio. Per agevolare la circolazione, il fermo dei mezzi pesanti dalle 16 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie e Santa Maria di Leuca nelle due direzioni di percorrenza. Riduzione della sede stradale che causa rallentamenti e code. Segnaliamo lavori sulla superstrada Brindisi-Lecce tra Surbo e Brindisi, possibili rallentamenti nei momenti di maggior traffico. Per concludere, ricordiamo che fino alle 19 di oggi la Polizia Locale di Lecce effettuerà controlli della velocità sulla provinciale 362 Lecce-Galatina. In città a Lecce il traffico è nella norma. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

mese più importante dell'estate 2026, beh, non è facile trovare nuove produzioni, nuovi singoli, ma noi sì, noi vi portiamo ancora il sound che esce in questo momento. Allora, qualunque cosa state facendo, portateci con voi. Questo è Happy Trend con quelli di Riviera.

0: Kościoła.
1: Molti di voi stanno usando il condizionatore oppure il ventilatore. Sappiate che il ventilatore batte il condizionatore, nel senso che sono più utilizzati da tutti noi. Adesso due singoli. Il primo è Gabri Ponte insieme a Jovanotti. Lo sapete, è uscita la canzone DNA. Forse non sapete che ne è uscita una versione che abbiamo già suonato settimana scorsa di 26. E poi MDK.

0: La prima pausa di MP Trend, torniamo tra un attimo e ti portiamo tanta, tantissima musica nuova.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Riviera Trend.
2: Sta arrivando. Sta arrivando. Che stai aspettando?
3: Non mi fido di nessuno all'infuori di voi.
4: Riviera Trend.
5: Si parte.

Sei più down? Noi in questo momento ti portiamo a toccare le stelle con le tue mani, perché ci sono due bei singoli. Allora, prima ci scateniamo, poi ci rilassiamo. C'è il nuovo di Bon e Axwell, il titolo è Whatever Turns You On. E poi, dicevo, ci rilassiamo perché c'è un bel caffè, caffè con Ron, lui si chiama Clan. Tranquilli, questa è MP Trend.

0: È presente quelle cose che arrivano e tu neanche te ne accorgi? E allora, stai lì, facciamo una pausa.
1: DDL Cieli Blu. Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo in Puglia così come in tutta Italia. Ci attendono giornate sì da piena estate con tanto sole, vi segnalo giusto un pochino di vento oggi nel Salento dai quadranti settentrionali, ma tenderà a calmarsi nel weekend. Però appunto giornate bollenti con le temperature che tornano a salire, nelle zone interne puntiamo verso i 37-38 gradi, temperatura all'ombra, figuratevi voi al sole, poi c'è anche un po' di umidità. Lungo la fascia costiera sì, temperature un po' più basse, però appunto la sensazione di caldo sarà pesante un po' ovunque, salgono anche le temperature serali e notturne. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e quanto durerà, soprattutto c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 22 e un minuto. Ora esatta.
1: Da quando lo conosco, ha sempre avuto un obiettivo. Se prenderà le gemme dell'infinito, lo farà schioccando le dita. Proprio così.
2: Ridimmi come si chiama.
3: Riviera Trent.

noi ogni settimana. Io sono Andrea T, che vi sto abbracciando con Extra Large. Da oggi partiamo con una nuova situazione, perché in questa terza parte, beh, vogliamo fare una tormentonette, ossia vi inseriamo gli tormentoni che ci stanno tormentando, ossia che ascoltiamo spesso in radio ovunque andiamo. Abbiamo già selezionato uno di questi tormentonette.

episodio di Tormento Nit, poi sarete voi a decidere se vi piace o no. Quest'oggi il più cantato è sicuramente quello di Shakira, Burna Boy. Dai, dai, questa è la versione Clean Bandit Remix.

0: se vi piace Tormento Net torna anche nelle prossime settimane. Se invece volete che rimaniamo con il format originale, solamente musica nuova, quella che esce in questo momento anche nel livello 3 di MP Trend, beh, allora fatecelo sapere. WhatsApp, la nostra linea è 339 31 85 132. Abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

best DJs.

0: club sets. Stay tuned.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.